cosa è rimasto? Io dico, che cosa è rimasto? Mi dici, forse tutto. Cerca un altro argomento di conversazione.

0: crisi politiche, con crisi economiche, con crisi di
1: identità,
0: con crisi dell'opinione,
1: con crisi di attributi, qualità, se dovete che ne passi bene.
2: Che non coma,

State ascoltando Urban FM 103.5, la radio di Pristina, amica della nazionale del rugby di Kosovo.